0: 而家本身咧就係一個 slasher 啦，咁我又做會計，又教班，同埋又做 kitchen hand 啦。咁同埋而家我讀緊花藝同埋中醫，我最中意就係食嘢啦，成日個腦都就係掛住食食食食。今日咧，我哋就嚟咗呢間樓上鋪啦，就買麵粉。咁佢嘅意大利麵粉咧，就係專做手工意粉嘅，連意大利人都會用。Hello， 唔該，我琴日訂咗包麵粉噶。手工意大利嗰啲整麵粉。好啊，我去睇下嘢先啊。哦，好啊，好，唔該曬，就係呢包係咪啊？啱啱咧，我哋就去買完麵粉，而家咧就嚟到買啲新鮮食材。
1: 蒸焗炉啦，
0: 系
1: 微波炉啦，焗炉啦。
0: 我想问咧，使唔使洗碗噶？
1: 哦，唔使啊，你食完嘢可以走得噶啦。
0: 我平時咧，一放假得閒咧，就會約曬成班閨蜜過嚟我屋企食飯啦。咁屋企咧就地方比較細啦，同埋有啲隔膜，因為我喺廚房整嘢，佢哋就係聽。今次咧，我哋就租咗呢個小廚房啦。呢度所以工具咧再更加全面啲，煮嘅餸咧仲可以多。